0: Oremus. Deus, in te speransium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate, tibi, et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: Mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse: Ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gesabele parla il Signore dicendo: I cani divoreranno Gesabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie, Gezabele, l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.